Mibuzo minamitano tibera azali mokonzi. Mibuzo minamitano tibera azali mokonzi. Ponce Pilate moyangeli ya Yudea. Pe Herode mokonzi na

0: tata alimbisa bango bayebi te nini bazali kosala.
1: Abikisaki bato amibikisa mpe mpo azali mesia.
2: Soki ozali solo mesia, mibikisa mpe kita.
3: Salama kamwisi.